tazom prokiri kuimba kadungira kapadesh vachete shankuma mukato mangwanani o sabatarino tinomcheu kijira kuti panguva chikazete ponhanhatu tinozodanija Moises Fernando Teu aviye nomukuvu okuti hai hai mumbo jishiri mukati mondima mpurukire.

Mbrukiri mukati momuseswa musere panguva ntantatu tinovia no chirongo chokuti hai hai chotinozopuwa ndi Moises Fernando Teu waro takuti mukati mangwanani ano otinodari kuti aite mangwanani orufaro mangwanani kamu oruzororo mangwanani okuona zvopamuzi tivie nomumbo jino mufaja takuvia nokumwezve koimba mumangwanani akadari.